0: Inseyo borai wa pastor Jared Kegori, omeberania James Gichana na bogo Stella Mutangi, ntosange omorobelio obokaboka e sabato, utakira chinsa ikumina ibere chiamambia imeya egesa FM.
1: Mavuno tayari Bwana anaita.
0: Ntosange aseringana, amatera, amaiga, amasesenio, namasabo, nabamento, vamaiko.

Ni weekend, ni Friday. Aya to kwigure weekend in style. Ne yomuro biro yega bwinto banenje JR di nyambege kwinini. Jinsi abajiri che TikTok tulila.